Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, la prima pagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi la prima pagina.it. Le notizie quando vuoi.

Buongiorno a tutti, è sempre bello stare alla radio, insomma, dove praticamente io sono nato, no? Visto tutti gli anni che mi ritrovo davanti a questo microfono. Però oltre, naturalmente a seguire Radio Canale Italia, Radio Vola Mille Cuori, insomma, un po' le mie creature, voglio ricordarvi che la domenica sono in onda anche a New York, nella radio del caro amico e collega Attilio Carbone, Radio WGBB Long Island, New York, per Melodie Italiane, questo programma che racconta e fa sentire le melodie italiane più belle di sempre, che rimangono e sono rimaste nel cuore degli italiani, non solo gli italiani residenti in Italia, ma anche gli italiani che risiedono all'estero. Trasmissione seguita da milioni di ascoltatori, e allora che vanno dalle 15 alle 18, ora di New York, 21:24, ora italiana. La potete ascoltare in streaming sul sito di WGBB, e quindi potete ascoltare live il programma. Io ho una piccola parte dove parlo della radio e soprattutto parlo delle melodie italiane che hanno un po' caratterizzato le nostre emittenti radiofoniche. Quindi, se vi va, vi aspetto e intanto vi auguro una buona giornata, come sempre.

Gentili ascoltatori, buongiorno, buonasera, buonanotte dovunque vi troviate. Ai microfoni della WGBB 1240 e AM95.9 FM Attilio Carboni ed io sarò con voi dalle 15 alle 18 ora di New York, dalle 21 alle 24 ora di Roma per portare a voi un'altra edizione di Melodie Italiane. Vi ricordo che durante la trasmissione, come sempre, ci collegheremo con i nostri vari collaboratori da ogni parte del mondo. Siamo su Facebook e siamo su due frequenze libere, 1240 AM e 95.9 FM sul quadrante della vostra radio. E vi ricordo che dal 12 al 15 settembre a Reggio Calabria si celebra il Festival della Scirubetta. L'anno scorso l'abbiamo mandata in diretta e alle 22 questa sera la manderemo ancora una volta in diretta con il giornalista Francesco Mannarino. Intanto diamo inizio alla trasmissione odierna con un bellissimo brano di Domenico Modugno che porta appunto per titolo Reggio Calabria. Ascoltiamo.

0: Ciao belli miei, benvenuti sul lungomare più bello d'Italia, benvenuti da Scirubetta, il festival del gelato artigianale. Corso a Dogo.
1: Dal 12 al 15 settembre Reggio Calabria diventa la capitale del gusto del gelato artigianale. 4 giorni di festa tra musica, spettacoli, degustazioni, show cooking, talk e una quantità di gelato capace di mettere d'accordo proprio tutti. E quest'anno arrivano 34 maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo, pronti a farvi scoprire gusti, profumi e creazioni davvero incredibili. Dietro ogni gusto di gelato si nascondono i sapori che raccontano la nostra terra, le nostre tradizioni e i nostri ricordi. Ma c'è anche tanta innovazione e tanta voglia di sperimentare gusti nuovi legati ai prodotti d'eccellenza tutta calabrese. E chi ti dice che ha assaggiato un solo gusto ti sta mentendo spudoratamente.
2: E alle 22 in punto, come ho detto prima, ci collegheremo con il giornalista Francesco Mannarino. Intanto adesso ascoltiamo l'approfondimento, come ogni domenica, condotto brillantemente naturalmente dall'editore del quotidiano La Prima Pagina, Antonio Nesci, da Perugia, e dalla Patagonia argentina, la professoressa Liliana Di Masi. E ogni settimana abbiamo un ospite illustre da intervistare, quindi ascoltiamo l'approfondimento.
3: E siamo sempre più attenti a quel mondo con il quale c'è una connessione profonda, il mondo latinoamericano, il mondo che ha molte radici comuni con quello italiano, anche radici che sono profonde, profondissime, perché poi c'è una forte emigrazione che dall'Italia negli anni passati, nei decenni passati, è andata verso anche il Sud America. Molti pensano che tutti si chiamano Attilio Carbone, che salutiamo, speriamo di averlo come di consueto collegato da Long Island, anche se è un giorno oggi molto particolare perché è l'11 settembre, quindi ricordo di quei 25 anni da quell'attentato che ha cambiato la storia degli Stati Uniti e del mondo intero. Eppure non tutti sono andati negli Stati Uniti, molti sono andati in Sud America, e su quelle tracce noi abbiamo conosciuto, grazie al professor Pino Cine, salutiamo come sempre Billy Di Masi, Silvia Liliana Di Masi, e poi abbiamo conosciuto il professor Lino Potenza, abbiamo conosciuto recentemente Juan Ricardo Calegari, che salutiamo, e ora grazie a questa rete che si espande andiamo a conoscere un remo, Mario Tapia, io lo dico in italiano, spero di non avere sbagliato l'accento, e conosceremo appunto questo mondo di italiani che sono all'estero, che noi spesso diciamo sono più italiani di noi. Salutiamo subito tutti coloro che ci seguono anche da Vancouver, in particolare Anna Foschi Ciampolini ed Augusto Oriani, che ritroveremo tra pochissimo anche con Enjoy Authentic Canada, e poi tutti gli amici che ci seguono, anche se l'orario è un po' scomodo perché è notte in questo momento in Australia, che c'è uno dall'Australia, in particolare gli amici di Radio Italiana 531 con il programma Calabria Mia. Da WJBB a Radio Italiana, passando per le radio calabresi, Radio Amore, Radio Onda Verde, passando per la TV calabrese dell'Italia e Piana TV, per Canale Italia a livello nazionale, insomma una grande rete, anche Radio Valentina Assoverato, che da una parte all'altra del mondo ci trova uniti in queste radici. La domanda che oggi ci porremo di sottofondo è: ma gli italiani all'estero stanno perdendo le radici, oppure queste radici le portano ancora più vive e ancora più forti? Salutiamo subito Liliana. Hola, come stas, Liliana?
4: Hola, buenas tardes. Bien, muy bien, contenta, muy contenta de seguir en este programa cada viernes y de recibir hoy en especial a Mario, que es un hijo de inmigrantes. Toda una categoría somos los hijos de inmigrantes, y bueno, seguramente aprovecharemos mucho de su participación.
3: Assolutamente, ed eccolo qui, lo vediamo, è bello giovane, sei più giovane di me, Mario, come va?
5: No, non tanto, non tanto.
3: Come no? Allora facciamo, indoviniamo, tanto non sei, almeno in Italia si dice che non essendo una donna gli puoi chiedere l'età, non è antipatico.
5: Sì.
3: Quanti anni ha Mario Tapia?
5: 54 anni.
3: Wow. Come si dice in calabrese, che buona saluti, perché 54 anni non te li davo nemmeno a scommetterci. Io ne ho 45 a breve, te ne davo 40, anche meno, perché sempre più giovane del sottoscritto. Insomma, se li porta bene, fa bene l'aria del Cile, che aria si respira? Adesso com'è? Inverno, è inverno come in Argentina?
5: Stiamo avvicinando l'inverno, avvicinando la primavera, perché ci arrivano i giorni con bel sole, però fa freddo, primo di mattina, quindi sì, dobbiamo avere un po' cura. Io sono un po' raffreddato, sto meglio adesso.
3: Però da voi è bello fresco, perché lo ricordiamo, anche in Australia è fresco in questo momento, perché oltre ai fusi orari dobbiamo considerare sempre le stagioni, no? Che sono differenti. A quest'ora da te sono, mentre da noi sono le 19:36 minuti, da te sono le 13:36, sei nello stesso fuso orario di New York, esatto?
5: No, le 2:36.
3: Ah, quindi sei nello stesso fuso orario di Liliana, quindi sei come all'altezza di Buenos Aires.
5: A volte abbiamo un'ora di differenza, però io sempre mi perdo con questa roba, però in questo momento abbiamo la stessa ora.
3: Ah, in questo momento sei sullo stesso orario di Liliana. Liliana, perché, scusa, spiegaci tu, che sei professoressa universitaria, anche se in congedo, com'è la storia dei fusi orari? Perché cambia? Non cambia, qui in Europa cambia estate e inverno, cambiano un attimino, c'è l'ora solare, lì non c'è invece, vero?
4: Sí, con Chile también tenemos una diferencia de una hora en verano. En realidad es respetando los husos horarios. Argentina durante mucho tiempo cambió, pero la atraviesan tres husos horarios. Entonces era muy difícil manejar, sobre todo administrativamente, al país con distintos horarios. Pero la verdad es que nosotros con Buenos Aires tenemos una hora de diferencia real. Entonces, en Buenos Aires amanece una hora antes, oscurece una hora antes, y bueno, no, administrativamente no hay problemas. Sí hay problemas en cuanto a la realidad del día, digamos, que ellos están con sol a la mañana y nosotros aún a oscuras.
3: Del resto, Mario, tu lo sottolinei sempre, tu sei a Neuquén, da Neuquén a Buenos Aires ci sono 1200 chilometri, una bella distanza.
4: Sì, tal quale.
3: Allora, andiamo a Santiago del Cile. Una domanda molto singolare. Perché ti sei messo alla ricerca, Mario, delle tue radici? Cosa ti ha spinto a cercare le tue radici italiane e soprattutto calabresi? Perché tu sei il presidente dell'associazione dei calabresi che si trovano in Cile.
5: Sì, ma senti che questa cosa, un po' lo abbiamo parlato con Liliana in qualche momento, che è una cosa che si sente da dentro, perché noi in famiglia, in casa di mia nonna, figlia di un italiano, si viveva questa atmosfera di italianità, non essendo che io in quel momento io non conoscevo la lingua, io non parlavo italiano quando ero piccolo. Però tramite il modo di essere in famiglia, il cibo, i racconti, le foto, molti di queste le persone sconosciute, perché con il tempo si è perso il legame con l'Italia. Noi pure ne abbiamo una di origine italiano, con quelli pure si era perso il legame quando è morto mio bisnonno.
3: Ecco, ma l'italiano lo continuate a parlare in famiglia?
5: No, in famiglia no. Solo alcune parole, però no, non si... Io una volta che ho trovato i miei parenti in Italia, ho deciso di studiare italiano.
3: Bene, infatti lo parli meglio di me l'italiano, devo farti complimenti.
5: Grazie.
3: Sei più italiano tu che io, anche perché poi curiosità vuole che l'Italia è una nazione grande, tra virgolette, nel senso grande estesa, ma è anche una nazione piccola che però ha tanti dialetti, ha tante territorialità. Cioè il lombardo ha un modo di esprimersi totalmente differente da un siciliano, da un calabrese, anche da un campano ha difficoltà consistenti, magari a comprendersi, perché tante volte se si parla in dialetto, comunque si usa un italiano un po' più dialettale, si trova con termini che sono completamente diversi. Tirare la club su a Milano significa praticamente alzare la serranda del negozio. Se dici una cosa del genere un calabrese ti dirà: ma cosa stai dicendo? Quindi è difficile comprendere, però abbiamo l'italiano che in qualche modo ci unisce. Allora, quali sono le parole, Mario, che hai cercato, che hai imparato, quei suoni che ti hanno appassionato, ti hanno incuriosito dell'italiano? E poi ti vorrei chiedere anche del calabrese, perché poi specificatamente tu hai radici calabresi.
5: Sì, ora parole particolari non tanto, però diciamo che mio papà, per esempio, ha imparato un po' l'italiano con i film, quelli film degli anni 50, 60, e lui ha imparato un po' da solo, perché io offro questa cultura. Però mio papà ha avuto questo interesse e ha conosciuto come si c'era la pronuncia. Entonces, quindi quando io ero piccolino e dicevo mal una parola italiana, era un sbaglio, mio papà mi diceva: guarda che quello non si dice così. E io ho cominciato a capire come suonava l'italiano. Dopo, come quando ho frequentato l'istituto, c'era una parola che io non conoscevo, la scrivevo senza problema, dopo la cercavo su internet, alla seguente classe non avevo il problema di capire qual era il significato della parola, e andavo un po' più avanti con la classe. Ora, mi sono perso un po', però...
3: No, tranquillo, però la, sì. la domanda che ti voglio fare è la curiosità. Allora, se esiste da un lato, un istituto di cultura italiana, quindi tu hai frequentato, ce lo stai raccontando adesso, hai frequentato l'istituto di cultura italiana, quindi hai avuto modo di studiare letteralmente l'italiano. Il calabrese non si studia sui libri, non c'è una lingua ufficiale, sì. Non ci sono i libri. A differenza del napoletano, che di fatto è una lingua, è il napoletano. Ecco, come l'ha imparato il calabrese, allora, a questo punto? Mario, se vuoi te la riformulo e te la faccio anche dire da Liliana in spagnolo.
5: Io purtroppo non riesco a parlare calabrese. Fino qua.
3: Allora, si è un attimino frizzato, speriamo di recuperarlo. Allora, Liliana non riesce a parlare calabrese, tu invece riesci a parlare calabrese, sai qualche parola?
4: In realtà, in mia casa, mio papà, i miei nonni e la famiglia calabresa parlavano entre ellos calabrese, però nunca se usó mucho ni el italiano ni el calabrés, por lo que comentábamos el otro día, que mi mamá es hija de españoles. Entonces, nunca fue un idioma que se hablaba en casa. Se hablaba en reuniones familiares, cuando se juntaban entre las familias calabresas, que estaba las dos hermanas de mi nono. Pero no se hablaba en casa todo el tiempo, se hablaba español por mi mamá principalmente, sí. Pero sí me pasa que cuando yo voy a Calabria, a veces te escucho hablar, entiendo la frase, pero a veces me es difícil diferenciar si realmente están hablando todo en italiano o en calabrés, porque igual lo entiendo.
3: Ah, guarda, ti posso dire per esperienza personale, io vivo a Perugia ormai da qualche tempo, non ho mai parlato in realtà il calabrese, lo comprendo, però ti posso dire che se, come si suole dire tecnicamente, no? Se vanno, come si dice dalle parti giù in Calabria, se iniziano a parlare stretto, se parlano, non lo capisco più, cioè gli chiedo gentilmente ripetimi e dimmelo in italiano, perché ho difficoltà anch'io, essendo, nonostante sia nato e vissuto in Calabria. Allora, Mario, ma come fai allora a parlare con tutti i calabresi, visto che non parli il calabrese?
5: Ora, sempre in italiano. Ora, quello che volevo dirti è che mio bisnonno è venuto in Cile nel 1916-17. Ora, prima di venire in Cile, è arrivato a Buenos Aires nel 1913. Quindi sono molti anni di separazione, sono molti anni che mio papà è nato e suo bisnonno era già morto, è morto il 39. Con questa morte si perde il legame con l'Italia, si perde il legame con questi parenti in Argentina. Questo c'è stato la rottura, diciamo, del collegamento con gli altri.
3: Quando è morto il tuo bisnonno?
5: È 1939.
3: 1939, quindi a quanti anni è emigrato? Prima in Argentina e poi in Cile.
5: Quanti anni aveva lui?
3: Sì.
5: Lui aveva 23 anni, era nato nel 1890 a Messina. A Messina.
3: Ah.
5: Questo vorrei raccontare, perché tutti noi in famiglia pensavamo che i nostri antenati erano siciliani, perché avevamo il documento di nascita di lui. Però quando sono stato in Argentina, in questa ricerca che ho fatto, ho trovato i miei parenti italo-argentini e loro parlavano dei calabresi. Pensavo io sono sbagliati, perché io avevo il certificato di nascita di mio bisnonno. Però purtroppo non ho le mani libere, però vorrei raccontare che quando ho chiesto a mia nonna cosa c'entra i calabresi con tuo papà, nonna? Ti ricordi qualche cosa? E mia nonna si è ricordata che quando suo papà arrivava un po' arrabbiato di lavoro, per esempio, perché aveva avuto un problema con qualsiasi, si... aiutami perché non mi ricordo come si dice, si rimpicchiava le maniche delle camicie?
3: Se le avvolgeva, se le arrotolava.
5: Sì. E si picchiava le vene facendo rumore e diceva: questo non sanno quelli che per queste vene scorre sangue calabrese. Hai visto? E in quel momento io ho capito che c'era un legame con la Calabria. E dopo i miei parenti in Argentina mi hanno inviato un documento bellissimo dopo la morte di un zio prete. Mia nonna parlava di questo zio prete, però come tante cose si sono persi nel tempo, si è perso pure il nome, il cognome e anche il paese di dove era questo zio prete. Questi dati che mi hanno inviato d'Argentina diceva che lo zio prete si chiamava Giuseppe Blasti e anche c'era il paese, una frazione di Laureana di Borrello che si chiama Belantone.
3: Ah, quindi tu sei i tuoi parenti sono originari della piana di Gioia Tauro, Laureana di Borrello.
5: Sì, e anche un antenato che è il papà di Giuseppe, mio bisnonno, è nato a Cigliano, vicino a Mantea.
3: Ah.
5: Non so se sei chiaro. Però ora, quando ho cercato il nome, il paese su Google, questo prima del 2010, 2007 sono stato con mia moglie a Buenos Aires, ho cercato il nome del prete, ho scoperto che questo prete ha scritto una versione della Divina Commedia in calabrese. Ogni volta che trovavo qualche cosa di questo zio prete, che diceva mia nonna, ho scoperto un'altra cosa, una e altra meravigliosa di questo signore, che ha fatto cura di tutta del paese in tempo di guerra, per la prima guerra e anche la seconda guerra.
3: Ma Mario, tu hai la cittadinanza italiana, Mario?
5: Non la ho. Purtroppo non la ho.
3: Questa è una cosa a cui porre rimedio. Pensa, vi racconto questo episodio invece che riguarda Attilio Carbone, che tra l'altro pensa, Mario, Attilio è di Cosoleto, che è molto vicino a, a Laureana di Borrello. Noi abbiamo tra l'altro un corrispondente a Melicucco, che è praticamente attaccato a Laureana di Borrello.
5: Sì, e, l'ho sentito.
3: Sì, appunto, Rino Lo Giacco, Melicucco, quindi conosce benissimo quella zona. Molti italiani hanno questa, molti che sono di fatto italiani, che hanno queste radici, non hanno più questa cittadinanza, ma per giusto dovrebbero averla. Pensa che abbiamo fatto una battaglia per quanto riguarda Attilio, l'ha vinta, perché il sindaco di Cosoleto si è impegnato alla comunità europea per farlo riconoscere, e quindi adesso tornerà cittadino italiano, perché aveva perso questa cittadinanza avendo dovuto optare, aveva fatto servizio militare, Attilio ha fatto servizio militare negli Stati Uniti, insomma ha dovuto optare perché gli Stati Uniti gli ha chiesto tra virgolette di scegliere, e quindi è diventato, nonostante Attilio sia vissuto sino a 17 anni, mentre nel caso tuo invece sei nato direttamente a Santiago, esatto, a Santiago del Cile,
5: certo. Corretto? Sì, sì, sì.
3: Però mia, guarda che dovresti avere la cittadinanza.
5: Il primo ostacolo c'è stato che i figli di donna italiana, in questo caso mia nonna, che ha avuto la cittadinanza, i figli nati prima del 48 non potevano avere la cittadinanza tramite consolare, dovevano chiederlo tramite giudiziale. Questo era il caso di mio papà e la sorella che segue. Dopo i miei zii più piccoli, loro potevano avere la cittadinanza tramite consolare. Per questa tramitanza, questo tramite giudiziale, si voleva un avvocato in Italia. E questo io l'ho saputo quando ero piccolo, quando andavo alla scuola. In quel momento c'era in me l'idea di avere la cittadinanza, però non per una cosa di pensare di approfittarmi dell'Italia o anche andare in Spagna, per esempio, a vivere in Spagna, che lo fanno tanto, però per me veramente è una cosa vera di avere questo legame con l'Italia. E anche se si può dire che è un modo di amore, Mario, alla nonna, alla famiglia.
3: Tu stai sottolineando una cosa, Mario. Tanti vogliono venire in Europa, però io dai tuoi occhi intuisco che tu invece sei innamorato del Cile. Per te è la tua terra.
5: Non io sono cileno.
3: Appunto. Quindi
5: Io anche ho le radici, diciamo, delle persone originali del Cile, mi sento orgoglioso anche di questo per parte di mia mamma, mio nonno Agustin, tutte le caratteristiche di una persona d'origine dell'America. Quindi per me, per questa parte della mia famiglia, sento lo stesso orgoglio di avere delle radici italiane. E anche mio bisnonno si è spostato con una donna argentina, viene dall'Italia, passa per l'Argentina e la porta in Cile. Quindi tutta questa roba di lotta tra i paesi a me non mi va. Io sento orgoglio di miei antenati argentini, italiani, e come ti dicevo, per me, io quando ero piccolo non ho saputo mai delle date, diciamo, io non ho frequentato una scuola italiana, quindi io non ho imparato le date delle guerre, informazione come tipico di una scuola. Io ho saputo l'Italia tramite mia famiglia, tramite l'amore di mia nonna, tramite il modo come erano i miei zii, quelli fratelli di mia nonna, perché io sono il nipote più grande, il maggiore. Ho conosciuto tutti questi vecchi che sono stati carissimi con me, con miei fratelli. Quello è il ricordo che ho, di come erano loro. Quindi tramite loro ho anche parlavano. No, del nonno Giuseppe, come è venuto in Cile, di scarpe, purtroppo è morto giovane, tutta questa roba si parlava nella famiglia, e anche c'erano queste foto meravigliose per me, perché io ero piccolino e chiedevo alla nonna: nonna, mostrami di nuovo le foto, perché per me era meraviglioso vedere questi personaggi sconosciuti, anche per mia nonna purtroppo. Pensa che c'era una foto di un signore, Filippo Suriano, che invia la foto nel 28 da Buenos Aires. E io chiedevo a mia nonna: questo signore chi è? Non lo so, caro, non ricordo chi è. Alla fine, questo signore sconosciuto era lo zio di mia nonna. Era lo zio. Purtroppo questo passava, che succedeva, che si perdevano i dati, si perdevano le relazioni tra le persone. E io sono andato in Argentina per ritrovare queste cose. E ora
3: sei venuto in Italia?
5: Sì, vado lì. E seguendo con questa ricerca, ho visto che c'era una pagina dove c'era il curatore della opera, perché si è pubblicata la Divina Commedia in calabrese nel 2001, si è pubblicata, e c'era il curatore della opera, il professore Umberto Di Stilo, che ringraziava la famiglia Suiano per permettere la pubblicazione del libro. Lo zio prete è morto nel 54 e si pubblica la Divina Commedia nel 2001. Suriano è lo stesso cognome di questo signore sconosciuto che era in casa di mia nonna. E io dicevo a mia nonna in quel momento: questi che sono parenti del prete là in Italia devono essere anche parenti di noi, come questo signore sconosciuto nella foto. È così che ho scritto edicola, quella che ha stampato il libro.
3: Hai scritto alla casa editrice.
5: Alla casa editrice. Ho scritto loro hanno girato la mail a professore Di Stilo, e il professore Di Stilo mi ha messo in contatto con questa famiglia Suriano. Io ho scritto a Maria Rosa, e Maria Rosa è la nipote della sorella di mio bisnonno. E ho cominciato questo legame nuovamente. Ho visto che anche loro erano interessati, e ho avuto l'opportunità di riprendere il legame con questi parenti spariti in Italia, perché dopo la morte di Giuseppe, del mio bisnonno, non si è saputo niente più di loro. È così che nel 2020 sono andato con mio papà e mio fratello in Italia. Abbiamo fatto un bel giro da Roma in sud, siamo stati in Calabria, siamo stati a Messina, dove è nato mio bisnonno, e dopo siamo partiti per il nord, verso il nord, che là si trovavano i miei parenti calabresi. E anche questa situazione di ritrovarsi è stato bellissimo, perché mio cugino, che dico più così, il figlio di Maria Rosa, Stefano, ci ha portato in casa della nonna Rosa, di sua nonna, che era la vedova di l'unico cugino che ha avuto mia nonna. E la nonna Rosa ci ha parlato su quelle cose che lei ricordava all'inizio, non capiva chi eravamo noi, di che parte della famiglia eravamo, era il legame, Mario, non si capiva.
3: Ti voglio fare sorridere in Italia, visto che tuo papà ha visto tanti film italiani. Una volta, adesso facciamo sorridere anche Liliana, c'era la battuta che ci si imbucava ai matrimoni, e quando ti domandavano: ma tu di chi sei parente? Perché c'erano...

0: ti voglio fare sorridere in Italia, visto che tuo papà ha visto tanti film italiani. Una volta, adesso facciamo sorridere anche Liliana, c'era la battuta che ci si imbucava ai matrimoni, e quando ti domandavano: ma tu di chi sei parente? Perché c'erano almeno nei matrimoni italiani 500, sì, 600, al sud 800, anche 1000 persone. E beh, io sono parente di questo, di quell'altro, poi magari si inventava e non c'era nulla. Quindi cioè, è normale non sapere di chi si è parenti, perché pensa che sì, sono famiglie amplissime, pensa che almeno al sud c'erano famiglie con 10, 11, 12 figli, poi
1: no, certamente,
0: si disperdevano, quindi difficile riconoscersi, difficile ricongiungere i rami familiari. Ma una domanda, tu di lavoro fai questo, perché praticamente è diventato una sorta di lavoro cercare le tue radici, Mario?
1: È un hobby per me, no, non c'entra nulla con lavorare in questo, per me è una cosa bella che faccio, e ogni volta che c'è qualcuno che conosco e ha il cognome italiano, gli dico: e tu sai di tuoi antenati, tu sai di dove venivano? E l'aiuto, gli do una mano, e così si inizia una bella amicizia.
0: Cosa fai nella vita reale, a parte le ricerche delle tue radici?
1: Io ho fatto tante cose, però all'inizio ho lavorato con le macchine, sono tecnico meccanico. Dopo ho lavorato con tutta la roba dell'elettronica, anche sono tecnico elettronico. Ho lavorato 11 anni a Endesa, che era la ditta di energia del Cile, però nella parte della cura del budget, dei progetti. Ho avuto anche in questa situazione, lavorando in Enel, in Endesa, che Endesa è diventata Enel. Enel Italia ha comprato Endesa. Quindi un giorno hanno cominciato ad arrivare dei italiani, io avevo un capo spagnolo, e lavoravo per un progetto, particolarmente per un progetto. Quindi finiva il progetto e mi mandavano via, mi licenziavano. E un giorno lui, è quello che era il direttore del progetto, arriva con un signore e ci dice a tutti in ufficio che questo signore è il nuovo capo, era un signore italiano. E dopo sono arrivati dei compagni che non parlavano spagnolo. In quel tempo io già avevo fatto un B2 italiano, e mi ha servito per comunicarmi con loro, e loro io ho insegnato a loro e loro mi hanno insegnato a me, e mio capo anche era molto esigente, a volte diceva per esempio: Mario, che sai italiano, che parli con il fornitore in Italia e si metta a comprare delle pompe, mi metteva in problemi, diciamo, però erano per imparare, così ho imparato tanto.
0: Bravissimo, ora... perché parli meglio di me l'italiano, te lo confermo dopo quasi mezz'ora di conversazione. No. Liliana, intanto ti dico, Liliana, che ci sta seguendo da Trieste, un bonaccione, un simpaticone, te lo ricordi Davide Le Stradi, il conducente?
2: Claro,
0: sta seguendo, ieri ha fatto uno spettacolo, ha fatto il Pienone, era brutto tempo a Trieste, perché c'era forte la bora, pioveva, allagato, però lui ha riempito le sale, perché fa ridere tantissimo. Ma scusate, non te l'ho mai fatta la domanda, in quasi un anno, è quasi un anno che c'è questo appuntamento e tu sei protagonista, ma tu il passaporto italiano, la cittadinanza italiana ce l'hai, Liliana?
2: No. Ah. Però solo lo que sí siempre quiero aclarar, y que para mí es muy importante, que tener la ciudadanía es un trámite administrativo. Nosotros nacimos italianos, somos italianos por beneficio de la Constitución y por ley. No, porque hay una confusión muy grande entre decir que la ciudadanía te convierte en italiano y la verdad que nacimos italianos. Yo me siento italiana igual, aunque no me haya, Meloni no me haya permitido el trámite, pero bueno.
0: Quindi tu ti senti

0: Italiana a tutti gli effetti, ma poi questa è una cosa un po' singolare, cioè nel senso che ci sono tantissimi italiani che sono in Australia, ad esempio Vince Condina di Radio Italiana 531, c'è Attilio che la sta riottenendo adesso, ci sono tanti, tanti italiani a Toronto, in Canada. Ecco. Ma è assurdo pensare che non abbiano la cittadinanza italiana, perché soprattutto siete più italiani degli italiani stessi che vivono in Italia. E questa è una questione che dovreste portare avanti, perché comunque stiamo parlando di milioni di persone. In Argentina ci sono quanti italiani di origine, Liliana?
1: Inmigrantes italianos, más o menos 3 millones de inmigrantes llegaron entre lo que nosotros llamamos primera y segunda inmigración, que es antes y después de la Segunda Guerra Mundial. La más importante en cantidad de personas fue después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el 65% de los argentinos tenemos sangre italiana, o sea que el 65% de los argentinos ya podemos decir que somos italianos. Y entonces se presenta esto como lo vive Mario, que a mí me emociona realmente cada vez que hablo con Mario, porque una cosa es la historia de Atilio, de mi papá, de Lino Potenza, que ellos son italianos. Nacieron en Italia. Italia es su patria de nacimiento. Entonces se trasladan al mundo sabiendo que son italianos. Pero nosotros somos hijos de inmigrantes. O sea, nosotros nos hicieron ellos italianos, o nuestra historia, o nuestra particularidad. Y el otro día me decía Mario, dice, yo creo que hay algo en el ADN. Y yo creo que hay algo en el ADN que se transmite con este amor por esa tierra. Y en particular, con el tema de la ciudadanía, mi papá nunca nos dio a nosotros, porque en realidad es muy fácil la ciudadanía. Un italiano inscribe a un hijo cuando nace en el consulado, a los 18 años ese hijo confirma la ciudadanía y tiene la ciudadanía. Pero vinieron de tanta miseria, de tanta hambre, de tanto sufrimiento, que no deseaban eso para sus hijos. Por eso no se preocuparon por darnos la ciudadanía. Porque ellos encontraron en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en otros países como Venezuela, Brasil, encontraron el lugar donde pudieron construir una familia, pero una familia que no pasara hambre, porque mi papá pasó hambre realmente, mis nonos pasaron hambre, realmente hambre. Entonces, el agradecimiento es tan grande que, y el recuerdo que les queda de lo que habían vivido. Mis nonos no quisieron volver nunca más a Italia. Mi papá los quiso llevar muchas veces y ellos no quisieron volver porque el sentimiento que tenían era de angustia por lo que habían vivido y de la necesidad de sacar ese hijo del país para darle una buena vida. Entonces, yo veo en todos los descendientes de inmigrantes que no todos sentimos lo mismo. Yo hablo en el caso de Mario con su nona, en mi caso con mi papá y mis nonos, que nos transmitieron ese querer por Italia y en particular por Calabria, porque nosotros decimos, yo digo, soy italiana, pero de Calabria, ¿no? O sea, siempre está el Calabria. Yo llego a Calabria y a mí me da mucha, mucha emoción. Lamentablemente ahora lo extraño mucho a mi papá porque no lo tengo, pero de las cosas más lindas que yo recibí de mi papá fue conocer Calabria, conocer el lugar que nos contaba la nona y esa emoción que sentía cada vez que volvía, juntarse con su gente. Todo eso aprendimos a amarlo, todos, todos.
0: Assolutamente, e poi quello che si percepisce, perché poi le immagini non mentono. Noi abbiamo imparato a conoscere Liliana e a guardarla negli occhi, perché una persona la devi guardare negli occhi. Gli occhi sono lo specchio dell'anima. E l'anima di Liliana è italiana, non solo italiana, è fortemente patriottica, perché proprio questo è il bello, cioè sentire l'appartenenza come anche l'orgoglio. Quando potrete rivedere alla fine questa puntata, questa trasmissione, questo appuntamento settimanale, potrete riascoltare, riguardare lo sguardo e ripensare lo sguardo di Mario quando dice con orgoglio mi sento italiano, ma dice anche con orgoglio sono cileno, cioè quindi doppia appartenenza, doppia radice, dice con orgoglio io non voglio essere italiano perché devo entrare nell'Unione Europea, assolutamente no, voglio essere italiano per per riconoscere le mie radici che sento proprio, addirittura si è iscritto all'Istituto di Cultura Italiana per studiare l'italiano. Mario, che non è nato in Italia, parla l'italiano meglio del sottoscritto. Non lo dico per piaceria, non lo dico per dirlo, lo dico perché è vero, perché tra l'altro lo stanno scrivendo in tantissimi messaggi. Mario, ecco, ti posso fare una domanda. Quanti italiani d'origine, cioè quanti italiani, comunque quanti oriundi, come si dice, ci sono in Cile? Sarà più piccola la comunità rispetto a quella argentina?
2: Sì, chiaramente è più piccola dell'Argentina. Io avevo scritto, non so se riesco a vedere perché avevo i dati nel computer, però posso dare un'altra informazione, che la comunità ligure è la più grande in Cile. Ora, del sud d'Italia sono quelli meno. E anche le altre parti dell'Italia che sono venuti, come ha detto Liliana, sono onde migratorie che si ripetono in Argentina, però quello che è venuto, lo spagnolo che è venuto in Cile, è venuto con naviganti genovese nel 500, diciamo. Pedro de Valdivia è arrivato con Capitan Pastene, che quello era il navigatore, non so come si dice in italiano, che gli aiutava a loro a muoversi con le navi. Di quel tempo si sa di italiani che hanno iniziato a arrivare.
0: Vediamo se Mario c'è, si è spostato in un punto morto.
3: Ecco, abbiamo ascoltato l'approfondimento con l'editore del quotidiano La Prima Pagina, Antonio Nesci, e la professoressa Liliana De Masi dalla Patagonia, Argentina, con un illustre ospite del Perù. Adesso ascoltiamo, ci colleghiamo con Reggio e ascoltiamo il messaggio del giornalista Francesco Mannarino, il quale si trova a Reggio Calabria per il festival della Scirubetta. Ascoltiamo.
4: Buonasera Attilio, buonasera a chi ci segue alla tua splendida radio, a tutti gli italiani in America, a tutti gli italiani a New York e chiunque insomma ci segua anche via web, via social. Noi siamo veramente felici, siamo a Reggio Calabria, Scirubetta, quinta edizione di questo festival meraviglioso del gelato, e siamo per raccontare quella che è una serata, che è la seconda serata di Scirubetta, perché è iniziata da ieri, che è stata la prima giornata. Oggi siamo nella seconda giornata, domani e dopodomani ci sono altre serate. Veramente un pubblico delle grandi occasioni, e noi vogliamo raccontarvi attraverso i protagonisti di questa cosa. Anzi, ne approfitto per farvi sentire, per esempio, un amico. Vieni qua, siamo in collegamento con la radio di New York, sono i nostri amici, parliamo anche di uno speciale evento che curate voi a novembre, si parla sempre di Calabria, siamo a Catanzaro, non a Reggio Calabria, salutate gli amici in America con questa grande radio di New York, e sono qui con degli amici di De Gusto.
5: Buonasera a tutti, siamo qui ospiti di questa bellissima manifestazione di Scirubetta, intanto, però diciamo che Scirubetta è organizzata da Compite, che è un nostro partner, e quindi sarà presente al Salone De Gusto, che si darà appunto a novembre dalle 14 alle 17, è una fiera agroalimentare rivolta ai professionisti del settore, quindi parliamo di B2B. Chiunque è interessato a questo tipo di argomento sicuramente può venire a trovarci in quel periodo, sarà gradito ospite.
4: Attilio, lui è Salvatore, ma sono qui con altri due cari amici che sono Antonella e Francesca, che sono insieme a Salvatore i reali protagonisti di questo degusto. Faccio sentire qualche altro appassionato di questo gelato e con loro ci diamo appuntamento a novembre a Catanzaro. Ok, eccoci qua, mi avvicino perché c'è in contemporanea uno show cooking e durante questo show cooking noi stiamo facendo degustare il gelato insieme al salato, anche perché è una cosa particolare che si racconta attraverso veramente momenti eccezionali. Reggio Calabria è invasa, il lungomare di Reggio Calabria è veramente meraviglioso, non potete credere, lo so che non si possono vedere le immagini anche se c'è qualche diretta, ma vedere così tanta gente partecipare ad un evento così bello, gustare 34 gelatieri da tutto il mondo, compresa una gelatiera dell'America, non ricordo se da che parte degli Stati Uniti, ma è americana, ma ci sono anche giapponesi, ci sono anche gelatieri della Germania, ci sono gelatieri della Cecoslovacchia, vengono da altri 7 paesi dell'Europa e ovviamente ci sono tanti italiani, c'è una bellissima sfida che sta andando avanti perché è veramente un festival meraviglioso. Attilio, veramente vi vogliamo invitare tutti a Reggio Calabria perché si respira un'aria bellissima e questi gelati ci stanno facendo veramente innamorare. Cerco di farti sentire qualcun altro in questi minuti che precedono uno dei talk più attesi, che è quello di Conf Artigianato, che racconterà, anticiperà una legge sul gelato italiano. Come sapete la cucina italiana è diventata patrimonio dell'UNESCO, adesso si sta cercando di far partecipare anche per il gelato e raccontare il gelato, far diventare il gelato protagonista anche delle leggi italiane. Ecco perché si è andata al Senato e al Senato si sta cercando di portare avanti questa cosa. Mi avvicino qui perché abbiamo un altro protagonista di questo Cirubetta, abbiamo Marco Mauro, che è un presentatore bravissimo, e con lui voglio farvi raccontare quello che è stata questa prima due giorni. Siamo con una radio di New York, salutiamo il nostro amico Attilio, milioni di italiani in America ci stanno seguendo. Cosa vuoi dire, Marco Mauro?
6: Intanto saluto tutti gli italiani in America e vi raccontiamo quello che succede qua a Cirubetta. È una grandissima...
4: Purtroppo solo con le parole.
6: Solo con le parole. Perché è una grandissima festa sostanzialmente, la festa del gelato artigianale, la festa della Calabria, la festa dei profumi, dei sapori di Calabria, ma non solo, perché abbiamo tanti protagonisti che vengono da tutte le parti del mondo, dal Giappone, dall'America stessa, abbiamo Kimberly Zanni che viene dalla Pennsylvania e che ha portato qui la sua esperienza e che va via ogni volta sempre con le lacrime perché non vorrebbe andare via dalla Calabria per la bellezza del nostro posto, ma anche per la grande accoglienza che trova qui da noi. Abbiamo raccontato quelle che sono state le valorizzazioni dei prodotti del nostro territorio e dei territori italiani attraverso l'uso di gelato, di pasticceria, e quindi il prodotto che parla del territorio attraverso l'arte meravigliosa dei gelatieri e dei pasticceri. E poi tra l'altro voglio dire una squadra di comunicazione di primo ordine, Francesco è il leader di questa squadra, ma insieme a lui ci sono tanti professionisti, c'è Alberto Iacona, c'è Giovanna Pizzi, ci sono io, ci sono veramente tante professionalità al servizio del prodotto gelato artigianale.
4: Una squadra, Tiro, io ringrazio Marco per le belle parole, veramente fantastica. Qui sta avendo luogo uno show cooking con il gelato mescolato al salato. Vedevo qui altri protagonisti, così li facciamo sentire tra un po'. A Marco gli diamo l'appuntamento a più tardi e tra un po' vi faccio sentire altri protagonisti di questa serata. Ancora qualche minuto, vediamo se trovo il presidente Angelo Musolino, che è il presidente Compact, l'organizzatore di questa serata e di questo evento che l'anno scorso ha raccolto oltre 100.000 presenze qui in Calabria. Speriamo che quest'anno sicuramente supererà di gran lunga quei numeri. Ecco, ho trovato Angelo Musolino, vediamo un attimo che lo faccio. Aspetta, non ne vado. Presidente, siamo con una radio di New York come lo scorso anno. Salutiamo tutti gli italiani in America che ci stanno ascoltando, soltanto con le parole. Che scirubetta è quest'anno?
7: Allora, intanto un saluto grande ai nostri amici americani, italiani. Perché scirubetta sicuramente è un qualcosa di spettacolare. Invitiamo tutti, anche i nostri amici americani, a venire a trovarci come l'hanno fatto già alcuni concorrenti. E quindi che dire, siamo contentissimi di questa edizione e crediamo che il prossimo anno probabilmente faremo un'edizione ancora scoppiettante.
4: Ah, pensavo la facevamo in America, andiamo in New York a portare scirubetta.
7: Possiamo pensarci, vediamo se troviamo le persone che possono indirizzarci a organizzare l'America e ce ne andiamo tutti in America.
4: Attila, questa è una bella scommessa del presidente Mussolino, vediamo tutti a New York e raccontiamo scirubetta in salsa americana, perché secondo me ci sta tutto, che è davvero una cosa bella che possiamo far fare. Guarda, fermo un attimo al volo il maestro Enzo Pennestri, siamo con una radio di New York, ci tantissimi italiani che a New York ci stanno ascoltando, cosa vogliamo dire? Lui è uno dei maestri gelateri più importanti della città, io dico italiani.
8: Che vi aspettiamo tutti, con immenso piacere per offrirvi un bel gelato e sentirvi di nuovo a casa.
4: E questa è veramente una bella, bella cosa, perché so che tanti italiani che adesso sono a New York, che sono in America, sognano i gelati calabresi, sono tanti calabresi.
8: Sì, noi fortunatamente abbiamo tanti clienti che sistematicamente di anno in anno vengono, che ovviamente hanno origini reggine e che vengono e che sono orgogliosi di noi perché sentono parlare di noi nel mondo.
4: Che bella cosa, Attilo, ringraziamo il maestro Pennestri perché dobbiamo fare... Sì, e così abbiamo finito qua, noi ti chiudiamo. Ok, allora qui chiudiamo con lo show cooking, ringraziamo loro e allora diamo il via all'altro talk. Io ti mando tra un po' un altro intervento, tra una mezz'oretta facciamo un altro intervento e per il momento a te la linea.
3: Cesco, grazie a tutti i tuoi ospiti di questa sera e anche noi vi aspettiamo quindi qui a New York il prossimo anno, speriamo che questo sogno si avveri. Tra poco poi vedremo se ci manderà un altro servizio il nostro carissimo amico giornalista Francesco Mannarino. Intanto vi ricordo che siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni della WGBB 1240 AM e 95.9 FM. In questo momento la temperatura qui a New York è di 80 gradi Fahrenheit. Ha piovuto tutta la mattinata, ma adesso c'è il sole, è una bella giornata, sembra una giornata primaverile. Non so se ancora in Italia, specialmente in Calabria, avete la temperatura 41 gradi Celsius, non lo so, ma in tutti i modi qui si sta molto molto bene. E adesso ascoltiamo qualche brano musicale.

0: E adesso per qualche minuto siamo in collegamento con chi? Con mia sorella Pina, come ogni domenica.
1: Ciao Attilio,
0: Ciao Pina.
1: ciao a tutti i tuoi ascoltatori, ovunque si trovino. Bellissimo quel signore che parlava il calabrese. Quale nazione era? Del Cile?
0: Del Perù mi sembra, va bene,
1: No,
0: del Sud
1: del
0: America.
1: Cile,
0: Del Sud
1: è
0: America.
1: bello, ha raccontato tutta la sua storia e come parla calabrese, è bello, bello. Comunque io non sto assai, voglio ringraziare tutti i tuoi interlocutori, tutti i tuoi ascoltatori e augurare una buona domenica a tutti, saluti a tutti i nostri in Australia, in Italia, qui a tutti. I miei nipoti e pronipoti, e ancora pronipoti, saluto a Francesca, non mi dilungo, però voglio, ieri è stato il compleanno della nostra nipote Paola e domani è il compleanno di suo figlio Anthony, auguro a loro tante belle cose, che Dio le benedica, le mantiene sempre in buona salute, se puoi metti una canzone che vuoi per loro.
0: Va bene, anche io faccio tanti tanti auguri di buon compleanno alla nostra carissima nipote Paola, che oltretutto è mia comarella perché l'ho battezzata io,
1: È vero, è
0: e
1: vero.
0: Francesca, e tanti tanti auguri al nostro nipotino, che è altro.
1: Pronipote, figlio di Paola.
0: Vabbè, pronipote, ma non fa niente, è sempre nipote, altro che piccolo. È alto quasi 1,85 m, è
1: È alto,
0: appena 16
1: sì.
0: anni, bravo.
1: Sì.
0: Ecco, tanti,
1: Adesso
0: tanti auguri.
1: in questo momento sta giocando alla partita dei hockey, e sta
0: Sì,
1: giocando, speriamo che vincono. Lui fa
0: va
1: sempre
0: bene.
1: scuole, sì.
0: Segna, sì, segna, regola.
1: Francesco, Giancarlo, Dante, Olivia, Gianluca, Melania, tutti questi. Un bacione forte forte a tutti loro, va bene?
0: Queste sono i nostri sei nipotini. Ecco,
1: I nipotini,
0: quindi tanti tanti auguri, carissima Paola e carissimo Antonio, Anthony,
1: Anthony,
0: da parte
1: Anthony.
0: mia, di zia Francesca, dei cugini Franco, Rocco e Nunzio, insomma da tutti i parenti,
1: Da
0: da zia
1: tutti, sì,
0: Esther.
1: grazie e tanti saluti a tutta Filadelfia e in Australia.
0: Va bene, grazie Pina. Allora per loro ho scelto il brano 100 di questi giorni, ma noi
1: Ok.
0: auguriamo loro 100 e più di questi giorni.
1: Grazie tante, e buona continuazione del programma. Sto
0: Grazie, Pina.
1: ascoltando, adesso sto ascoltando dalla Reggio Calabria, dalla Sirobetta.
0: Sì.
1: Bellissimo, sì.
0: Va
1: Oh,
0: bene.
1: vai. Ciao, tante belle cose.
0: Grazie,
1: Ciao.
0: salutami,
1: Salutami
0: salutami.
1: l'ingegnere.
0: Ok, saluto maestro, ciao ciao ciao.
1: Ok, ciao, Francesca, ciao, ciao,
0: Grazie,
1: ciao.
0: ciao ciao. Ecco, un saluto prima di mettere la canzone al giornalista Francesco Mannarino che ci sta seguendo da Reggio Calabria, dove fra poco manderà un altro messaggio, uno l'abbiamo già ascoltato, e un saluto alla carissima dottoressa Ada Cosco di Radio Amore di Catanzaro, la quale ci sta seguendo su Facebook, e speriamo quanto prima di averla ospite di Melodie Italiane. Intanto adesso per Paola e per Anthony, 100 di questi giorni.

0: Again, happy birthday to you, Paola and Anthony. E vi ricordo che siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni della WGBB 1240 AM e 95.9 FM. E siamo in diretta anche su Facebook. E ancora una volta grazie al giornalista Francesco Mannarino che ci segue da Reggio Calabria, dove sta trasmettendo il Festival della Cerubetta, e grazie ancora una volta e un saluto alla dottoressa Ada Cosco di Radio Amore di Catanzaro. Sono stato ospite della sua trasmissione 2 settimane fa e quindi adesso l'aspettiamo a Melodie Italiane. Ok. E adesso ascoltiamo la rubrica settimanale del dottor Massimo Martire, direttore artistico delle radio del gruppo di Canale Italia TV. Ascoltiamo.
1: Buona domenica a tutti amici all'ascolto di Radio WGBB Long Island New York, ben ritrovati con Melodie Italiane, il programma condotto con grande passione da Attilio Carbone. Sono Massimo Martire, come ogni domenica è un vero piacere essere con voi. Desidero innanzitutto ringraziare Attilio per la sua amicizia e per l'ospitalità che mi offre all'interno di questa trasmissione, un appuntamento che continua a far viaggiare la musica italiana oltre i confini del nostro paese, raggiungendo gli italiani nel mondo e tutti coloro che amano la nostra lingua, la nostra cultura e soprattutto le nostre canzoni. La musica italiana rappresenta uno dei patrimoni culturali più belli del nostro paese. Ogni canzone custodisce emozioni, ricordi, storie d'amore, speranze e momenti di vita che, pur appartenendo a epoche diverse, riescono ancora oggi a parlare a generazioni differenti. Prima di entrare nel vivo della puntata, vorrei dedicare un breve pensiero alla radio. Viviamo in un'epoca dominata dai social network, dalle piattaforme digitali e dai contenuti disponibili in qualsiasi momento. Eppure, la radio continua a conservare un fascino unico. È il mezzo di comunicazione che più di ogni altro riesce a creare compagnia. La radio non invade, accompagna, è presente nelle nostre case, nelle automobili, nei luoghi di lavoro. Una voce, una canzone, una notizia riescono ancora oggi a creare un legame autentico tra chi parla e chi ascolta. La radio non ha bisogno di immagini per emozionare, lascia spazio all'immaginazione, stimola i ricordi e rende protagonista la forza della parola e della musica. Ed è proprio questo il suo grande valore anche nella società contemporanea: unire le persone, accorciare le distanze e mantenere vivo quel senso di comunità che oggi, forse più che mai, abbiamo bisogno di riscoprire. Ed ora iniziamo il nostro viaggio musicale con la prima canzone di oggi, che è uno dei brani d'amore più intensi della musica italiana contemporanea. Mi sto rivolgendo a Jovanotti con A Te, pubblicata nel 2008 all'interno dell'album Safari. A Te è una delle composizioni più amate di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. Quando il brano uscì, molti pensarono fosse stato scritto per la moglie Francesca Valiani, compagna di una vita. In realtà Jovanotti ha raccontato più volte che la canzone nasce come una dichiarazione d'amore universale. È dedicata certamente alla persona amata, ma può essere rivolta anche a un figlio, a un genitore, a un amico o persino alla vita stessa. La forza di A Te sta proprio nella sua semplicità. Il testo evita parole complicate e immagini ricercate, scegliendo invece frasi dirette che arrivano immediatamente al cuore. Negli anni il brano è diventato una delle canzoni più richieste nei matrimoni, per esempio, nelle cerimonie, nei momenti più importanti della vita di tante persone. Curiosamente A Te è stata tradotta e interpretata anche all'estero, contribuendo a far conoscere ancora di più la sensibilità artistica di Jovanotti oltre i confini italiani. Una canzone che continua a emozionare, capace di parlare d'amore con delicatezza, sincerità e poesia. E allora ascoltiamo insieme A Te, Jovanotti.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi, con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei.

cuore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'.

dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Bentornati a Melodie Italiane, la nostra seconda proposta porta la firma di una delle artiste italiane più amate nel mondo ed è Laura Pausini con Strani Amori. Correva l'anno 1994 quando Laura Pausini presentò questa canzone al Festival di Sanremo classificandosi al terzo posto. Il risultato in classifica passò quasi in secondo piano perché la canzone conquistò immediatamente il pubblico e divenne uno dei simboli della giovane cantante romagnola. Strani Amori racconta una storia che molti hanno vissuto almeno una volta, un amore difficile, fatto di allontanamenti, ritorni, incomprensioni e speranze, è il ritratto di quei rapporti che sembrano destinati a finire e che invece continuano a sopravvivere nonostante tutto. L'interpretazione intensa di Laura Pausini unita alla melodia elegante ha trasformato questo brano in un classico della musica italiana. Il successo internazionale fu straordinario. La canzone venne incisa anche in lingua spagnola con il titolo Amore Stranos, diventando una delle canzoni italiane più popolari in America Latina e nei paesi di lingua spagnola. Ancora oggi Laura Pausini la inserisce regolarmente nei suoi concerti, dove viene cantata all'unisono da migliaia di spettatori. È una di quelle canzoni che il tempo non è riuscito a invecchiare. E allora lasciamoci trasportare dalle emozioni di Laura Pausini con Strani Amori.

0: Rieccoci insieme, chiudiamo la nostra puntata con una vera pietra miliare della musica italiana. Sto parlando di Loredana Bertè con Sei Bellissima. Pubblicata nel 1975, Sei Bellissima rappresenta la canzone che ha consacrato definitivamente Loredana Bertè tra le grandi interpreti della musica italiana. Il brano racconta una relazione tormentata fatta di amore, dolore e dipendenza sentimentale. È una canzone intensa, interpretata con quella forza e quella personalità che hanno sempre caratterizzato Loredana Bertè. Un fatto curioso riguarda proprio il Festival di Sanremo. Nonostante oggi venga considerata un grande classico della musica italiana, Sei Bellissima non partecipò mai al Festival. Eppure il successo ottenuto fu enorme e con il passare degli anni il brano è diventato uno dei più rappresentativi della carriera dell'artista. Molti critici hanno sottolineato come questa canzone abbia anticipato temi e sensibilità che sarebbero diventati centrali nella musica italiana degli anni successivi. Il racconto autentico delle emozioni, delle fragilità e dei rapporti umani senza filtri. Ancora oggi Sei Bellissima viene reinterpretata da numerosi artisti e continua a emozionare il pubblico di ogni età, confermando la straordinaria attualità della sua musica. Concludiamo quindi il nostro viaggio con Loredana Bertè e Sei Bellissima.
1: Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta,

0: Siamo arrivati anche per questa domenica al termine di questa puntata di Melodie Italiane per quanto vi riguarda. Spero di avervi fatto trascorrere una piacevole domenica in compagnia di tre grandi protagonisti della musica italiana, tre canzoni diverse tra loro ma accomunate dalla capacità di emozionare e di raccontare la nostra storia attraverso le note e le parole. Un ringraziamento speciale va come sempre ad Attilio Carbone, padrone di casa di questa bellissima trasmissione, per la passione, la professionalità e l'affetto con cui settimana dopo settimana continua a portare la musica italiana nelle case degli ascoltatori di Long Island, New York e di tutti coloro che ci seguono anche attraverso il web. Grazie naturalmente a voi che ci avete dedicato il vostro tempo, la vostra presenza rende vivo questo appuntamento domenicale e ci ricorda quanto la musica italiana continui a unire persone, culture e generazioni ovunque nel mondo. Da Massimo Martire è davvero tutto, vi auguro una splendida domenica e una settimana ricca di serenità. L'appuntamento è a domenica prossima, sempre qui su Radio WGBB, insieme ad Attilio Carbone e a Melodie Italiane, per continuare il nostro viaggio tra le più belle canzoni del repertorio italiano. Un caro saluto a tutti e buona musica!
1: Grazie dottor Massimo Martire, direttore artistico della radio del gruppo di canale Italia TV. E noi lo ascolteremo di nuovo domenica prossima. Fra qualche secondo saremo in collegamento con il dottor Praticò, ma intanto voglio mandare un cordialissimo saluto al professore antropologo Pino Cinquegrana, di Maierato in provincia di Vibo Valentia, e al professor dottore Franco Torchia che ci sta seguendo da Francavilla Angito, la provincia di Vibo Valentia. Caro professore Torchia, se non è tardi per lei lo contatteremo più tardi nella trasmissione. Intanto siamo adesso in collegamento con lo scienziato, ricercatore e docente di medicina presso la Temple University di Philadelphia in Pennsylvania, il dottor professore Domenico Praticò. Buon pomeriggio, dottor Praticò.
2: Buon pomeriggio a te, io, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori che ci seguono qui dagli Stati Uniti. Buonasera agli amici che ci seguono dall'Italia e buongiorno a quelli che ci seguono dall'Australia. È sempre un grande piacere tornare nella tua trasmissione.
1: Grazie, il piacere e l'onore è tutto nostro, caro dottor Praticò. Allora, dottore, di recente ho letto da qualche parte che bere caffè tutti i giorni ha un effetto sul nostro cervello. E adesso le faccio le domande come ogni domenica. Dica, dottore, continui. Allora, la prima domanda è vero che il caffè può influenzare la salute del nostro cervello?
2: Allora, questo è un argomento molto molto interessante. Mi fa piacere che questa notizia che hai letto probabilmente sui giornali o sull'internet recente, perché si è un attimino riaccesa questa tematica dell'effetto che questa bevanda, che il caffè, come tutti conosciamo da italiani, poi l'espresso, il caffè è una bevanda a cui siamo abituati, la caffettiera è una di quelle cose, quasi dei riti quotidiani, può avere sulla salute umana, può avere sul cervello. Quindi per rispondere in maniera molto breve, poi elaborerò un po' la mia risposta. La risposta è sì, il caffè, come molte delle cose che noi beviamo, che introduciamo nel nostro corpo, può avere un'influenza sul nostro corpo, sulla salute in generale e in particolare sul cervello. Volevo fare un attimino un passo indietro nella storia per questa bevanda così diffusa, comune, ormai in tutto il mondo, non è più diffusa solo in Italia, ma è diffusa in tutto il mondo come sappiamo, cercare di capire un po' la storia del caffè e questo legame che una bevanda così semplice ha con la storia anche dell'umanità, la storia dell'uomo, perché risale a molti secoli fa. Anche c'è proprio una leggenda di come sia stato scoperto la parola caffè. Secondo qualcuno deriva proprio da una regione nell'Etiopia, chiamata Kakwa, dove per la prima volta fu scoperta questa pianta, che poi è un cespuglio di questa pianta chiamata oggi caffè arabica, e proprio c'è una leggenda dietro questa storia in Etiopia, dicendo appunto che c'era un pastore che notò che aveva questo gregge di capre che tutte le volte che passavano vicino a queste piante, che avevano queste piccole bacche, questi piccoli prodotti, e mangiavano queste bacche, le capre dopo un po' sembravano più energetiche, saltellavano, quindi sembrava che queste bacche potessero conferire una reazione di energia. Questa è un po' la leggenda su come sia stato scoperto, perché successivamente queste bacche, questi segno, questi frutti, chiamiamoli, di quest'albero che è la coffa arabica, dall'Etiopia divenne sempre più popolare in zone, per esempio, dell'Arabia Saudita, dove fu chiamato con una parola araba, kawa, che voleva dire proprio un tipo di bevanda scura che ha degli effetti stimolanti. Ma questa bevanda che si otteneva appunto in queste regioni arabe, in cui per esempio nello Yemen, dove il frutto veniva raccolto, tostato e quindi poi preparato per un'infusione che veniva bevuta, raggiunse le zone per esempio della Turchia, dove i turchi lo chiamarono kafe, con la V, kave. E qui dove si pensa che l'origine della parola caffè, o più tardi coffee nel mondo anglosassone, divenne sempre più popolare. E infatti da questa zona della penisola arabica questa bevanda si è diffusa intorno al XV secolo.

0: un dibattito proprio sulla quale può essere l'influenza che consumare il caffè ha sulla salute umana. E devo dire che fino ad oggi c'erano stati sempre piccoli studi, molto piccoli per quanto riguarda il numero dei pazienti, per quanto riguardava la durata, per cui non abbiamo mai avuto delle risposte ben precise su questa domanda che è molto importante, perché alla fine dei conti bere il caffè una, due, tre volte al giorno, tutti i giorni, è naturale che ci possa avere un qualche effetto. E ciò adesso è stato in un certo senso risolto, e qui probabilmente l'articolo che tu hai letto, Attilio, si riferisce a uno studio di recente che è stato pubblicato, in cui hanno fatto vedere che, per esempio, consumare quotidianamente tre tazze di caffè tutti i giorni comporta dei rischi minori per sviluppare il declino cognitivo, la demenza, quindi in un certo senso ha degli effetti positivi per quanto riguarda la salute del cervello. Ma in particolare questo studio perché è importante? È importante perché in questo studio, come dicevo, la dimensione, il numero dei soggetti che sono stati studiati è molto grande, si parla quasi di 130-140.000 adulti, studio condotto negli Stati Uniti, che sono stati seguiti quasi per 40 anni. Ogni 6 mesi venivano riportato il numero delle tazze di caffè che venivano bevute e venivano fatti degli esami per quanto riguarda la memoria. E che cosa ha evidenziato? Che facendo un paragone con persone che non bevevano caffè, quelli che lo bevevano avevano un minore rischio di sviluppare il declino cognitivo, quindi il rischio che può essere collegato alla demenza, quindi la capacità cognitiva complessiva era migliore nei soggetti che tutti i giorni bevevano due o tre tazze di caffè, si veniva paragonato con le persone che invece non ne bevevano nessuna. Ma quello che è importante, qui sono gli aspetti importanti di questo studio, che vorrei sottolineare anche per gli ascoltatori, che gli effetti benefici erano uguali sia negli uomini che nelle donne, ma è importante qui notare che, per esempio, valeva questo effetto positivo, era valido solo se il caffè consumato, bevuto, era caffeinato, perché gli stessi effetti positivi non si sono osservati in soggetti che bevevano due o tre tazze di caffè ma senza caffeina. Quindi questo è molto importante sottolineare, quindi è un'analisi molto importante, un studio estremamente importante, perché per la prima volta in maniera scientifica ci dà un'informazione veramente solida. Quindi bere due o tre tazze di caffè caffeinato, ci tengo a sottolineare, e non senza caffeina, si associa ad una significativa riduzione del rischio di sviluppare un declino cognitivo e la demenza. Quindi questo è importante. Quindi sottolineando la tua domanda iniziale, sì, ha un effetto se bevuto con caffeina e due o tre tazze al giorno, ha un effetto positivo sulla salute del cervello.
1: Dottore, alla luce di questo studio, consiglierebbe di inserire il caffè nella propria routine quotidiana?
0: Questa è una domanda bellissima, perché logicamente se è vero che il caffè ha questi effetti positivi, la cosa più spontanea è che allora tu come medico dovresti consigliarlo, dovresti suggerire alle persone di berlo. Allora, prima cosa che devo dire agli ascoltatori, io sono un amante del caffè, io bevo caffè, personalmente io amo il caffè, quindi in un certo senso è un giudizio che sì, ha un giudizio, ha una base scientifica, ma c'è anche un fatto di scienza personale. Però quello, per rispondere alla tua domanda, Attilio, cosa ce lo dice? Cioè, dire che è vero, viste queste prove a favore dei benefici per la salute del cervello, io lo consiglierei, è naturale, come, però non come una terapia, e questo che è importante per gli ascoltatori, vorrei sottolinearlo. Io non consiglierei a una persona, per esempio, che non ha mai bevuto caffè o che non ama il caffè con caffeina, di cominciare a bere il caffè. Il caffè diventa parte di una strategia più ampia, un qualcosa di più largo legato in genere a uno stile di vita, per prevenire il declino cognitivo, per prevenire la demenza. Quindi non è una terapia, questo che tengo a sottolineare. Quindi nonostante ci siano dati scientifici che supportano, che dimostrano che due o tre tazzine di caffè al giorno con caffeina ha degli effetti positivi, io non sono

0: a dire che questo deve diventare una terapia, ma quello che è importante, il messaggio di questo studio per tutti gli ascoltatori e per gli amanti del caffè è che se lo si beveva si può continuare a berlo senza la paura, e questo è importante, ma allo stesso tempo voglio sottolineare che è importante ricordare che i benefici della caffeina a volte si possono accompagnare con alcuni rischi. Se ci sono persone che hanno problemi di natura digestiva, problemi di ansia, problemi di disturbi del sonno, è naturale che questi effetti positivi in un certo senso vengono ridotti. Quindi è importante vedere un po' il complesso, il quadro generale. Infine, quello che ci tengo a sottolineare è che lo studio ha dimostrato che c'è in un certo senso un limite massimo per quanto riguarda l'assunzione di caffè quotidiano con caffeina. Come ho già accennato, si parla di 2-3 tazze al giorno. Berne di più non apporta ulteriori vantaggi, anzi lo studio indica che forse potrebbe avere e aggravare effetti collaterali. Quindi è importante sottolineare due concetti per questa domanda, Silvio. Prima, che non bisogna vedere il caffè come se fosse una terapia, ma il caffè come parte di una strategia più ampia per la salute del cervello. Secondo, ricordare che c'è un limite massimo e non andare al di là delle 3 tazze al giorno, perché quello può comportare, creare degli effetti che sono indesiderabili, negativi.
1: Dottore, quali effetti hanno il caffè sul cervello e in che modo potrebbero spiegare i benefici osservati nello studio?
0: Beh, questo è importantissimo, perché tutte le volte che noi osserviamo un effetto positivo di un farmaco, in questo caso del caffè, sul cervello, è importante cercare di capire quali sono gli effetti e soprattutto quali sono i meccanismi responsabili. È probabile, ed è probabile, abbiamo dei dati che ci fanno pensare che alla base di questi risultati positivi non c'è un solo meccanismo biologico. Per esempio, la caffeina a livello proprio delle cellule nervose, ma a livello di tutte le cellule, può innescare, può cominciare una reazione in cui vengono attivate alcune proteine che sono importanti, per esempio, per la formazione della memoria e per aiutare anche i neuroni, le cellule nervose, a difendersi dagli attacchi esterni. Un altro fattore importante svolge anche un ruolo per quanto riguarda la circolazione, la salute vascolare, favorisce per esempio la dilatazione dei vasi sanguigni cerebrali, che potrebbe contribuire quindi a una migliore irrorazione del cervello. Ma la domanda cruciale è proprio cercare di capire quali sono i meccanismi a livello delle sostanze che compongono il caffè, che possono essere di giovamento e beneficio per il cervello. È importante ricordare che il caffè non è semplicemente una bevanda che si ottiene dalla tostatura di un chicco e dall'infusione con dell'acqua calda, ma è una miscela proprio di componenti, di sostanze chimiche, alcune delle quali sono ben caratterizzate e sappiamo che hanno anche delle attività biologiche. Tra queste io adesso mi riferirò ad alcune che sono quelle, le sostanze chimiche che si trovano in una tazza di caffè. Innanzitutto la caffeina, tutti conoscono la caffeina, la conosciamo, ne ho già accennato, e il principale principio attivo è uno stimolante del sistema nervoso centrale che a livello cellulare però può favorire proprio quelle reazioni che aiutano ad apprendere, a formare le memorie, a costruire una memoria più robusta. Ma accanto alla caffeina, che è uno stimolante, è una sostanza in un certo senso attiva per quanto riguarda l'attività mnemonica, ci sono per esempio alcuni composti che noi chiamiamo polifenoli. I polifenoli sono delle sostanze chimiche che si trovano non solo nel caffè, si trovano anche in altri composti, si trovano nell'olio di oliva, si trovano nel vino, si trovano in tanti altri composti, ma anche il caffè contiene i polifenoli. I polifenoli sono importantissimi perché hanno una potente azione antiossidante, vuol dire sono in grado di proteggere la cellula nervosa da quello che è lo stress ossidativo dovuto alla produzione di sostanze chimiche che possono danneggiare e quindi possono in qualche maniera essere protettori della salute e della cellula nervosa. Infine vorrei ricordare un altro composto che si forma proprio durante la tostatura del chicco del caffè, che diventa appunto una sostanza che chiamiamo acido nicotinico. chiamato a volte anche come vitamina B3, e questo l'acido nicotinico, la vitamina B3, chiamata a volte anche niacina, è estremamente importante perché converte alcune molecole che agiscono come delle batterie energetiche per le cellule, perché fornisce proprio delle cellule, alle cellule, un'energia e sostenimento per le funzioni generali, le funzioni metaboliche, le funzioni respiratorie. Quindi la niacina, questa vitamina B3 che si forma durante la tostatura, è estremamente importante e contribuisce alla riparazione, per esempio se c'è un danno a livello della cellula nervosa, riduce lo stress ossidativo, un fattore quindi che è alla base del rallentamento del declino cognitivo, di quella protezione di cui parlavo all'inizio per quanto riguarda la salute del cervello e della capacità di attività, di memoria, di apprendimento, di esecuzione funzionale migliore nel soggetto che ne assume 2-3 tazze al giorno.
1: La caffeina ha lo stesso effetto sul cervello se si aggiungono latte o zucchero al caffè?
0: Beh, questo è un altro importante, mi fa piacere fare questa domanda, perché logicamente noi parliamo, fino ad ora abbiamo parlato del caffè, abbiamo parlato della tazza di caffè, il famoso caffè nero senza niente, ma molti di noi amano il caffè mettendoci il latte, un po' di latte, come un cappuccino per esempio, oppure ci mettono zucchero, altri ci mettono la panna, ci sono queste variazioni del caffè, quindi la domanda è legittima e molto importante. Allora, lo studio cosa ci ha fatto vedere? Lo studio non ha notato delle differenze significative tra coloro che usavano il caffè nero senza zucchero e quelli che invece aggiungevano lo zucchero o che aggiungevano il latte. Quindi questi benefici della caffeina si mantengono inalterati. Però quello che è importante, questo ed è una buona notizia, è naturale, perché alcune persone non riescono a bere il caffè nero o amaro. Quindi aggiungere dello zucchero, aggiungere del latte o qualsiasi altro prodotto per spezzare quel sapore, modulare quel sapore, non riduce i benefici della caffeina, erano rimasti uguali, questo è importante. Però nello stesso tempo quello che vorrei sottolineare per gli ascoltatori è che a volte bisogna stare attenti. La quantità di zuccheri che vengono aggiunti al caffè, questo è al di là della caffeina, perché come sappiamo l'eccesso dello zucchero di per sé può essere qualcosa di non positivo per la salute in generale, per il metabolismo glicemico, condizioni che possono in qualche maniera aggravare una situazione metabolica. E oggi, come sappiamo, ci sono molte di questi caffè o bevande a base di caffè che vengono vendute nei vari posti a livello proprio mondiale, in cui a volte c'è un'eccessiva quantità di zucchero, di altre sostanze che vengono aggiunte. Quindi bisogna stare molto attenti, ancora una volta, se una quantità normale di zucchero, di latte non ha effetto, l'eccesso di zucchero, l'eccesso di altre sostanze può avere un effetto negativo che va al di là di quella che è la caffeina. Ma quello che vorrei chiarire anche qui a proposito di caffeina, visto che Attilio ha accennato, bisogna stare attenti, perché oggi ci sono moltissime bibite, moltissime energy drink, queste bevande di energia, che proprio si basano sulla presenza di caffeina. Lo studio non ha paragonato se queste bevande a base di caffeina avessero gli effetti positivi. Bisogna stare molto attenti, perché spesso le fonti cosiddette alternative di caffeina per i soggetti, soprattutto i soggetti giovani, a volte ci sono stati degli effetti collaterali negativi molto importanti. Quindi bisogna stare molto attenti, soprattutto quando parliamo di bevande il cui contenuto di caffeina è veramente elevato. E mi riferisco appunto a queste bevande che spesso oggi sono molto molto diffuse, soprattutto nelle generazioni dei ventenni o dei soggetti ancora più giovani.
1: Nel mio caso, caro professor Prodeco, io bevo zucchero col caffè con lo zucchero, come in altre parole metto molto zucchero io nel caffè. È più zucchero che caffè.
0: Ma questo lo fai ormai da tanto tempo, quindi in un certo senso il più zucchero non è che riduce gli effetti positivi della caffeina, quindi da questo punto di vista non c'è nessun problema, perché logicamente tu sei fortunato, io mi riferivo all'eccesso di zucchero, soprattutto a persone che hanno di per sé, per esempio un diabete mellito, una malattia metabolica di base, che può in qualche maniera essere influenzata da questo eccesso. Ma il fatto che tu appunto metti tanto zucchero proprio al caffè non riduce gli effetti positivi della caffeina, assolutamente, puoi stare tranquillo da questo punto di vista.
1: Va bene, adesso sono più tranquillo. Arriva un messaggio da Francavilla Angietola, dal professor dottore Franco Torchia, che dice: ascoltare il professore Praticò è sempre un piacere per la ricchezza delle informazioni che dà a tutti gli ascoltatori, informazioni che aiutano i cittadini a vivere meglio. Avevo una risposta, dice, la mia domanda è, ma non vedo il resto della domanda perché lo schermo non lo fa vedere, non so perché. In tutti i modi arrivano anche i saluti del dottor Franco.
0: Grazie, ricambio i saluti con tanto affetto.
1: Ecco, allora, la prossima domanda è l'ultima, dottore. Dato che la caffeina può interferire con il sonno, un consumo elevato potrebbe influire negativamente sulla salute del cervello nel tempo?
0: Beh, questa è una domanda molto molto importante, un aspetto importante che proprio va affrontato con gli ascoltatori, perché come detto, la caffeina, come molte delle droghe, molte delle sostanze che noi ingeriamo, ha degli effetti positivi. Ricordiamo, c'è sempre un limite, c'è sempre una soglia che non bisognerebbe oltrepassare, perché logicamente la caffeina è uno stimolante, quello che chiamiamo uno neurostimolante, stimola le cellule nervose, fa degli effetti positivi perché aiuta a essere più vigili, più attivi, anche le memorie vengono formate meglio, vengono richiamate meglio e via dicendo. Però quello che è importante è che un soggetto che ha per esempio di per sé un problema di dormire, molto sensibile alla caffeina, ci sono alcuni individui che sono super sensibili e possa in qualche maniera influenzare con la capacità di rilassarsi, quindi di dormire, è vero che a lungo andare è probabile che eccessivi livelli di caffeina possono avere un'interferenza sul sonno. Ricordiamoci l'importanza del sonno. So benissimo tu, Attilio, che tu dormi solo 3 ore ogni notte, ma tu sei un caso eccezionale, quindi diciamo la maggior parte di noi umani dovremmo dormire almeno 6 ore, 7 ore, poi logicamente ci sono delle variazioni, qualcuno anche 8, ma diciamo 6-7 ore ogni notte. Perché è importante il sonno? Perché durante il sonno, siano esse 3 ore, 4 ore o 6 ore, succede una cosa molto importante per il nostro cervello, quantomeno, c'è l'attivazione di un sistema di depurazione da parte del cervello di tutte quelle che sono le scorie, la spazzatura che si è formata durante il giorno. Quindi dormire in questo senso attiva questo meccanismo e si svolge questa azione di purificazione. Quindi se un eccessivo quantità di caffeina interferisce con il sonno, fa sì che il soggetto non dorma, non riesca a dormire, a lungo andare è possibile che ci sia anche un'alterazione di questa capacità del cervello di pulirsi, quindi in un certo senso queste tossine si accumulano nel sistema nervoso centrale. Lo studio di cui parlavo all'inizio di questa conversazione non ha evidenziato conseguenze neurologiche a lungo termine dovute a disturbi del sonno causati dalla caffeina. Questo di sicuro lo studio non l'ha detto, non l'ha evidenziato. Però il consiglio che io darei in generale è che se una persona è sensibile alla caffeina, diventa veramente troppo stimolante, magari bere una tazza di caffè dopo le 4 del pomeriggio, le 5 del pomeriggio, non è consigliabile. Quindi è qui dove io consiglierei, più che dire assolutamente non berla. Dipende dal soggetto a soggetto. Un soggetto che è molto sensibile probabilmente dovrebbe evitarlo, giusto perché l'alterazione del ritmo notturno del sonno potrebbe in qualche maniera anche interferire su questo meccanismo del cervello di pulitura. Però in linea di massima non ci sono stati, almeno lo studio, ripeto, lo studio di cui ho appena parlato, 130.000 soggetti seguiti per quasi 40 anni, non ha evidenziato alcun effetto negativo per quanto riguarda il sistema neurologico, quindi la memoria. Quindi da questo punto di vista non sembra che possano avere degli effetti negativi a breve termine o a lungo termine.
1: Guarda, lei lo sa che in Australia, dove ho collaborato per 13 anni con Radio Italia 1 e il mio turno era alle 2 di notte, dicono che io sono come la città di New York, non dormo mai. Però
0: Lo sei, ma logicamente il tuo organismo riesce a compensare questo tipo di situazione, quindi il fatto che tu alla fine dormivi o dormi ancora oggi 4 ore rispetto alle 6 o alle 7 che andrebbero per ognuno, vuol dire semplicemente che il tuo sistema linfatico è attivo anche in quelle 4 ore, è sufficiente.
1: Sì, infatti ogni mattina io mi alzo alle 5 per portare, per essere a casa di mio figlio che abita in un altro paese alle 5.30 perché vanno, marito e moglie vanno a lavorare presto, quindi certo. con mia moglie stiamo con i bambini, poi le portiamo a scuola alle 9 e veramente dormiamo poco. Però mi hanno fatto un MRI e hanno trovato che ho il cervello.
0: Appunto, dico, le tue 4 ore o quante sono le ore che dormi per te sono sufficienti, il tuo sistema linfatico a livello cerebrale è molto attivo e quelle 4 ore sono sufficienti, quindi quando diciamo 6 ore, 7 ore, quella è la media con tutte le variazioni che ci possono essere da un individuo a un individuo.
1: Beh, grazie a Dio, fino ad ora tutto bene. Allora, la seconda domanda del professore Franco Torchia era: per chi ha problemi di diabete può assumere caffè, bere caffè?
0: Assolutamente sì, chi ha problemi di diabete può assumere il caffè, l'unica cosa, come dicevamo riguardo quello che può essere l'aggiungere lo zucchero, nel caffè bisognerebbe stare attenti alla quantità di zucchero che si aggiunge. Il caffè di per sé ha una situazione in cui c'è il diabete e non ha alcuna influenza. L'unica condizione diciamo medica in cui il caffè potrebbe essere un po' sconsigliato se c'è una condizione di sofferenza gastrica, una situazione in cui appunto il sistema gastrointestinale, c'è una gastrite in atto, può essere un irritante, può essere uno stimolante, però avere semplicemente un diabete mellito e bere il caffè non c'è nessuna controindicazione.
1: Allora, dottore, per concludere un pensiero finale sull'argomento di oggi?
0: Sì, allora, prima ti voglio ringraziare per questo, perché è un argomento molto importante questo, anche se spesso non se ne parla, perché ci sono molte leggende, molte storielle, quindi io vorrei solo ribadire alcuni concetti di base, spero che siano stati chiari per gli ascoltatori.
1: Chiarissimo.
0: Il concetto chiave è che se l'ascoltatore, come me, è un amante del caffè, ci sono delle buone notizie, good news, come diremmo qui in America. Continuiamo a bere, continuiamo a gustarci il nostro caffè, perché le prove che abbiamo oggi, e questo è uno studio molto importante, sono convincenti e ci fanno vedere come bere le nostre 2 tazze di caffè al giorno o massimo 3 tazze di caffè al giorno hanno dei benefici per la salute del cervello e quindi è qualcosa di cui non bisogna avere paura. Però ricordiamoci che gli effetti benefici si limitano a queste 2, massimo 3 tazze al giorno. Berne di più non dà degli effetti positivi in aggiunta, quindi non è più ne bevi e più è positivo, quindi c'è in un certo senso una soglia e quindi ricordiamoci che i benefici che la caffeina per esempio possa dare può a volte però avere anche degli effetti negativi se presa in eccesso, per esempio persone che hanno problemi di ansia, di irritabilità, problemi di natura digestiva andrebbe forse evitata o ridotta. Quindi Questi sono poi i concetti importanti sulla quantità e infine quello che vorrei ricordare è che questi effetti benefici si riferiscono a un caffè con caffeina, non il caffè decaffeinato, che spesso viene bevuto perché le persone pensano che senza la caffeina è più salutare. Assolutamente, questo studio ha dimostrato che anzi la caffeina è uno degli elementi, insieme ai polifenoli, insieme alla niacina, sono elementi importantissimi che, se rimossi, rimuovono e mandano via quegli effetti positivi che invece una normale, classica tazza di caffè può avere sul nostro corpo e sul nostro cervello.
1: Allora, caro dottor Prateco, io la ringrazio per tutte queste belle notizie che ci dà ogni settimana per quanto riguarda la nostra salute. E noi ci sentiremo domenica prossima allo stesso orario. Grazie e buona serata, dottore.
0: Grazie a te, Attilio, per avermi ospitato, grazie agli ascoltatori per avermi ascoltato, spero di essere stato chiaro. Un saluto, un abbraccio a tutti gli amici che ci sentono dall'America che dall'Italia. Buon proseguimento di trasmissione e alla prossima domenica, quindi.
1: Grazie, dottore. Piacere e l'onore tutto nostro di averla ai nostri microfoni ogni settimana. Allora, fra qualche minuto ascolteremo un altro messaggio del giornalista Francesco Mannarino da Reggio Calabria, dove è in corso il Festival del Scirubetta. Ma prima un saluto e grazie alla mia carissima nipote Maria Gioffre, mamma e papà che ci seguono da Taglianova in provincia di Reggio Calabria. Un saluto ai miei nipoti, il dottor Rocco Carbone, alle mie nipoti e le sue sorelle, le tue dottoresse Lisa e Anna, alla carissima cognata, la professoressa Lidia, e alla nipote, la professoressa Elvira, la moglie di Rocco, che ci stanno seguendo da Oppido Mamertina. E un altro saluto alla mia carissima nipote Francesca Carbone, la dottoressa Francesca Carbone, che ci segue da Feroleto della Chiesa in provincia di Reggio Calabria. E un saluto anche alla dottoressa Rosi Speranza, la sorella del famoso tenore Rocco Speranza. Un saluto a mamma e papà, cara Rosi, che ci sta seguendo da Napoli. E adesso ascoltiamo il secondo messaggio del giornalista Francesco Mannarino da Reggio Calabria.
2: Attilio, eccomi qui con un altro collegamento e siamo con Giovanna Pizzi, che ha curato, coordinato tutta la parte mediatica, giornalista e talk, tutta quella che è la parte, insomma, che viene fuori da questa scirubetta. Giovanna, che festival è? Come si è contraddistinta la comunicazione?
3: Buonasera a tutti. Allora, il mio motto è: quello che non racconti non esiste. Quindi possiamo fare la migliore comunicazione, il più bel evento della vita, però se non lo raccontiamo è come se nessuno lo stesse vedendo, lo stesse vivendo. Per Scirubetta abbiamo inteso raccogliere degli stakeholder della comunicazione tra i più importanti, sia a livello cittadino che a livello regionale che a livello nazionale, sia giornalisti di settore che digital creator e influencer, che hanno moltiplicato il messaggio che vogliamo mandare, ossia la qualità del gelato artigianale italiano. Quello che si differenzia dal cosiddetto ice cream, appunto, dalle vostre parti o in qualsiasi altra parte del mondo. Quando parliamo di gelato, la parola gelato, che è una parola italiana, non si traduce né in Giappone, né in Australia, né in nessun'altra parte del mondo, per come pizza, come spaghetti, come pasta. È una parola che indica l'italianità ed è un marchio di qualità del Made in Italy, quindi un prodotto di eccellenza. Qui a Reggio Calabria i nostri 34 gelatieri si stanno cimentando con diverse ricette in cui le eccellenze del territorio le eccellenze dei prodotti calabresi stanno diventando dei deliziosi gusti gelato che deliziano e stanno facendo appassionare migliaia e migliaia di persone che passeggiano lungo il villaggio di Scirubetta. Quindi una comunicazione importante che ovviamente è arrivata anche negli Stati Uniti, anche lì da voi, e siamo felicissimi dell'opportunità di diramare e raccontare il nostro straordinario evento, ma soprattutto la nostra città, Reggio Calabria, capitale mondiale del gelato artigianale.
2: Siamo con un altro protagonista, allora adesso vi presento Borzak, per gli amici è uno dei più grandi protagonisti perché è digital creator e coordina tutta una squadra che sono Digio Figures Italia. Cosa racconta agli italiani in America, alla radio di New York, ad Attilio che ci sta ospitando in questa bellissima diretta da Reggio Calabria direttamente a New York?
4: Noi siamo qui per raccontare tutto il territorio italiano. Oggi siamo qui in Calabria, a Reggio Calabria, nella mia città appunto, per raccontare il gusto, la tradizione, i prodotti che fanno parte di questo territorio, che sono parte di questo territorio, della cultura di questo territorio. Ci mancate? vorrei mandare un saluto alle community e agli Instagrammers degli Stati Uniti. Venite a trovarci, facciamo un gemellaggio, vengo a trovarvi io.
2: Ma raccontaci un po' questa community Eagers, che cos'è Eagers? Raccontiamola anche a chi ci sta seguendo appunto in radio.
4: Eagers appunto nasce come community ufficiale di Instagram, ok? Quindi il nome originale è Instagrammers, poi per problemi di nome abbiamo dovuto contrarre il termine in Eagers, quindi vuol dire utilizzatore di Instagram. Il nostro compito qual è? È quello di raccontare le bellezze del territorio, declinate in storia, cultura, arte, enogastronomia, paesaggi, e noi qui in Italia lo sai benissimo.
2: Ne abbiamo da raccontare.
4: Ne abbiamo tanti da raccontare.
2: Come state raccontando Scirubetta in particolar modo in questo festival del gelato con Instagram?
4: Intanto assaggiando tutti i gusti possibili.
2: Tutti?
4: Tutti. Quest'anno la cosa più bella, oramai è il terzo anno che noi siamo qui a raccontare Scirubetta, la bellezza è proprio i prodotti dei territori, quelli del Reggino e quelli di altri luoghi che si incontrano per dare vita a dei gusti straordinari, e quindi intanto li assaggiamo, poi attraverso il prodotto del territorio lanciamo e proiettiamo questo e raccontiamo il territorio da dove proviene.
2: Certo, noi vogliamo invitare appunto gli italiani che ci stanno seguendo, come seguire te invece, dove devono andare a cliccare, così gli facciamo vedere, se non con le parole come stasera, con le immagini, con le foto, con i tuoi bellissimi video, i reel, come vengono chiamati, le immagini di Scirubetta. Come ti possiamo seguire? Come ti possono seguire?
4: Intanto grazie per i complimenti. Io mi chiamo Salvatore Borzacchiello e su Instagram sono Borzac e sono l'amministratore nazionale della community Eagers Italia e anche della community regionale Eagers Calabria, quindi tutti i calabresi all'estero ci possono seguire, nonché e local manager della community Eagers Reggio Calabria, appunto, e siamo qui a festeggiare.
2: Sono curioso, Attilio, se tutti i tuoi bravissimi nostri compaesani radioascoltatori domani, dopodomani, nelle prossime ore andranno, dopo che avanti questa bella intervista, andranno ad ascoltare e a vedere, e vediamo quante persone in più seguiranno in America Eagers. Salutiamo Borzacchiello, non andate via perché abbiamo un altro grande compaesano che è Gaetano Vincenzi, che è responsabile della gelateria, del settore gelateria di Compaesano Calabria. Ma che gelati stai provando, Gaetano? Beh, sto provando qua nella sciroppetta dei gelati fantastici. Ogni artista sta dando il meglio di sé, sta facendo dei prodotti veramente eccezionali con materie prime naturali, questo è l'importante.
5: Dirlo da te che c'è una gelateria strepitosa non può che far piacere. Dovete vedere che stiamo parlando con una radio americana, con tanti italiani a New York che ci stanno seguendo, che tra un po', insomma, non possono vedere le immagini del giocatore, ma noi con le parole stiamo cercando di farli arrivare tutto il possibile. Descrivi con poche parole che gelati stai provando e che cosa, secondo te, prima un po' della finale, chi potrebbe vincere, o il gusto magari che potrebbe vincere?
2: Guarda, è ardua la sentenza per dare veramente un giudizio, sono i gelati eccezionali, ogni gelatiere dà una sua caratteristica particolare, poi il gelato è soggettivo, no? Il gelato a chi può piacere la cannella, a chi può piacere il bergamotto, quindi queste assonanze, diciamo, del palato, secondo me sono tutti, non è una competizione, questa è proprio una esperienza di collaborazione, quindi io credo che, come si dice, vinca il migliore.
5: E vinca il migliore, noi ce l'auguriamo. Attilio, salutiamo tutti i tuoi radioascoltatori italiani a New York, vi invitiamo da New York a prendere un volo diretto, chissà, a Reggio Calabria e raggiungerci per la prossima edizione di Scirubbetta. Io sono a tua disposizione se vorrai chiederci qualcosa, ma per il momento ti restituisco la linea. È davvero, lo so che lì sono le 4 del pomeriggio, qui è pieno, siamo in pieno svolgimento di Scirubbetta, sono le 22 e qualcosa, e Scirubbetta Condina e il gelato Condina, come anche la tua splendida trasmissione. Grazie per questa opportunità, e ringraziamo anche la città metropolitana, ringraziamo Arsac, ringraziamo Compaez, che sono i pasticceri d'Italia che hanno organizzato questa cosa, ma fammi ringraziare te personalmente, Tilo, fammi ringraziare personalmente Antonio Nesci, che è questo grande mediatore tra le parti, fammi passare questo termine, che mette in comunicazione noi comunicatori nel mondo. Siamo felici e orgogliosi di essere stati ospitati ancora una volta in America. Proseguiamo così, e viva la Calabria, viva Scirubbetta, ma soprattutto e viva l'Italia tutta. Grazie e a prestissimo.
1: E ringrazio te, carissimo grande giornalista Francesco Mannarino, per questo tuo collegamento con la WGBB e Melodie Italiane, e ringrazio anche i tuoi ospiti che sono stati tanto tanto gentili a raccontarci il festival. Quindi grazie e ci auguriamo il prossimo anno, come vedete, avete detto nel precedente messaggio, di fare il festival della Scirubbetta anche qui a New York. Vi aspettiamo a braccia aperte, ok? Grazie, grazie, un salutone e un abbraccio virtuale alla nostra bellissima Reggio Calabria. Io vengo da Cosoleto, in provincia di Reggio Calabria, quindi conosco molto bene Reggio, e un saluto a tutti i reggetani, come diciamo in dialetto, e a tutti i calabresi e a tutta l'Italia in questo caso. Va bene, adesso ascoltiamo un brano musicale e poi ci collegheremo con il dottor professore Pasquale Nestico, cardiologo di Philadelphia.

0: Melodie italiane di Attilio Carbone. Si ascolta come sempre su WGBB Radio ed ora in avanti si vedrà anche in Italia su Piana TV e Telitalia. Martedì all'1 di notte e alle 13, ora di Roma, lunedì alle 19 e martedì alle 7 del mattino, ora di New York. Per chi non è in Calabria o in Italia, sarà possibile seguire tutto via web su Local TV digitando Piana TV.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM. E dalle 15 alle 18 ora di New York, dalle 21 alle 24 ora di Roma. E a questo punto voglio mandare un cordialissimo saluto alla carissima amica, la signora Nella Santo, che ci sta seguendo da Adelaide, Sud Australia.

Questa bellissima interpretazione di Sal da Vinci la dedichiamo con molto piacere al signor Lari e alla sua bellissima moglie che ci seguono da Jericho qui nel Long Island.

0: Ciao a tutti, sono Romina da New York and you're listening to Melodie Italiane. Vi voglio bene a tutti. Muah!
1: Tutta la musica presente in questo programma è esclusivamente per scopi di intrattenimento ed è di proprietà degli artisti, dei loro promotori e dei produttori. Non possediamo i diritti su alcuna canzone e non intendiamo violare alcuna legge sul copyright.

0: Abbiamo cercato di metterci in contatto con il dottor professore Nestico, ma è evidente a qualche importante riunione e non può partecipare alla trasmissione questa sera. Intanto lo salutiamo con tanto affetto. E grazie carissima Nella, Santo, di Adelaide per i saluti a tutti gli ascoltatori, a me ricambiamo di vero cuore, grazie e grazie per l'ascolto. E adesso passiamo ad un altro brano musicale, è la volta del grande tenore Rocco Speranza, il quale è stato per molti anni il primo tenore della
1: Forse non te l'hanno detto.
0: Sydney Opera Company di Sydney, in Australia, e adesso sta riscuotendo un grande, immenso successo in tutta Europa. Quindi, caro Rocco, tanti e tanti auguri e un salutone a mamma e papà che ci ascoltano sempre da Napoli.
2: Forse non te l'hanno detto mai, che anche nell'opera c'è chi indosserà una maschera, c'è chi scende senza togliersela mai. Forse non

E adesso ascoltiamo un bellissimo brano da una bellissima calabresella del New Jersey, parliamo senz'altro della bellissima Romina Perri, che sebbene sia molto giovane ha tanti successi alle spalle, quindi cara Romina, credo che sicuramente ci incontreremo il 6 ottobre al Venice di Garfield, quando riceverò il premio I Bronzi di Riace. E per questo voglio pure ringraziare il carissimo amico Franco Matina di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, il quale mi ha nominato per questo bellissimo premio. Quindi, e voglio dire pure che se vi trovate nei pressi di Palmi, fate una visitina se volete pranzare o cenare al suo ristorante La Collina, perché è un bellissimo ristorante, si mangia divinamente bene, ve lo dico perché sono stato lì molte volte, quindi ogni volta che vado in Italia vado sempre al ristorante La Collina del carissimo amico Franco Matina. Allora, ascoltiamo con Romina Perri, Calabresella, cantata appunto da una bella calabresella. Un salutone ai mamma e papà.

0: Ciao a tutti, sono Romina da New York and you're listening to Melodie Italiane. Vi voglio bene a tutti. Mua!
1: Tutta la musica presente in questo programma è esclusivamente per scopi di intrattenimento ed è di proprietà degli artisti, dei loro promotori e dei produttori. Non possediamo i diritti su alcuna canzone e non intendiamo violare alcuna legge sul copyright.
2: Anche noi, carissima Romina, ti vogliamo tanto, ma tanto bene. E ti arriva un messaggio dalla signora Nella Santo di Adelaide, la quale dice: un abbraccio a Romina Perre, che ho avuto il piacere di conoscere in Adelaide, ed è molto molto brava. Ecco, Romina è stata in Australia in tournée l'anno scorso. Ok. Allora continuiamo con la nostra bella musica e la volta di Emma Marrone che ci propone Amami.
3: La notte porta via il dolore.

0: Ecco, siamo riusciti a rintracciare il dottor professor Anestico, cardiologo di Filadelfia, il quale ci spiegherà, perché è un po' in ritardo, quindi ce lo spiegherà lui. E intanto lo
1: Sì,
0: salutiamo, aspettiamo.

0: Intanto lo salutiamo affettuosamente, salutiamo la signora Anna e tutta la sua bella famiglia, dottor Nestico. A lei il microfono.
1: Grazie a te, grazie per la vostra comprensione. Oggi è stato un grandissimo evento dell'attività international della Foundation. Abbiamo avuto di scholarship event. Negli anni passati l'abbiamo fatto sempre al centro di Trisdalia, ma quest'anno siamo andati a un ristorante privato qua vicino perché c'era molta gente che doveva partecipare. È una cosa bellissima perché la sala piena, abbiamo dato 62 borse di studio quest'anno, il massimo di sempre, delle quali 24 sono stati dagli Stati Uniti, quindi tutti presenti in sala con i loro genitori, e 26 sono stati dall'Italia, tutti presenti via Zoom con i loro genitori e i vari presidenti dei loro chapters, e poi l'unico problema è stato quello di Cuba, che hanno riscontrato un sistema elettrico, quindi non si sono potuti collegare, ma hanno mandato un messaggio il presidente Salvatore Diaz, un messaggio di apprezzamento per i bimbi che hanno sono stati 12 e hanno ricevuto le borse di studio. È stato un momento molto importante, perché i presenti hanno potuto apprezzare lo sforzo che la Fiditalia International fa. Quest'anno abbiamo elargito $30,000 di borse di studio, una somma che non è stata mai così alta. E quindi le borse di studio sono andate dalla prima classe elementare fino dalla terza classe elementare, perché la prima e la seconda nessuno ha fatto la domanda, la terza classe elementare e quindi fino all'università, al master, e quindi questi giovani si sono avvicendati a venire sul podio, hanno ringraziato la Fiditalia International. Quindi io qua ho avuto l'onore di fare il maestro di cerimonia, ma c'erano anche tante gente da lontano, quindi che sono venuto apposta per questa manifestazione. C'era Saverio Nestri, il presidente, quindi poi questa commissione alla lingua e alla cultura che gestisce le borse di studio è stata magistralmente guidata da Anna Di Nardo, un ex scutrice, quindi erano presenti anche quasi tutti i leader di Fiditalia International del direttivo, inclusa Paola Bonavita Cola, che era la sesta presidente di Fiditalia International, che ha potuto parlare del galà che avverrà il 1° novembre, dove già abbiamo individuato le 4 persone che verranno onorate. Quindi c'era pure Rosetta Nediello, la quarta presidente di Fiditalia International, e che ha potuto anche introdurre le due ragazze che sono qui attualmente, Rosanna e Stella Scalise, due sorelle che appartengono, una appartiene al chapter di Firenze, perché vive a Firenze, sta studiando il master in neurologic psychology, e l'altra, Rosanna, vive a Crotone e va all'Università di Catanzaro, che sta studiando il quarto anno di giurisprudenza, quindi hanno potuto anche loro dire qualcosa della loro esperienza. Infatti loro sono qui da quasi 2 settimane, finiranno il loro tempo il martedì. Purtroppo oggi sono impiegati, stasera sono anche impegnati, perché loro hanno un programma prestabilito, e quindi sono dovuto andare a questo importante evento. Ecco, è stata una cosa, è quello che fa la Fiditalia International, grazie alla bontà di quasi

0: più di 50 persone che hanno aperto il cuore donando dei fondi che col tempo crescono e quindi eventualmente li usiamo per dare le borse di studio. Spicca in modo particolare Matilde Fabrizio, per la quale abbiamo fatto un minuto di silenzio, anche se è morta nel 2007, perché Matilde Fabrizio è stata una mia illustre paziente, è morta all'età di 104 anni, e lei, di lei abbiamo una borsa di studio a nome suo sulla medicina, per la quale noi aiutiamo gli studenti che studiano medicina. Abbiamo anche una borsa di studio per Peter e Matilde Fabrizio. Peter e Matilde Fabrizio, Peter è il marito, e quindi anche per loro abbiamo dato queste borse di studio. La cosa bella però, Attilio, è che Matilde Fabrizio, scoperta di recente, viene da Torricella Pedigna. Non so se l'ho mai detta, ma Torricella Pedigna è un piccolo borgo, un piccolo paese di qualche migliaia di abitanti, quasi a 900 metri dal mare, nella provincia di Chieti, e di recente abbiamo scoperto che Matilde Fabrizio e Pasquale Nestico onorano lo stesso patrono. Una cosa incredibile che io ho scoperto di recente, e durante il mio viaggio in Italia con il resto della delegazione abbiamo visitato questo paese, incontrato il sindaco, anche alcuni assessori, che abbiamo voluto onorare questa donna che ha fatto tanto per l'attività international e che è stata una mia paziente per 30 anni. E quella che alla sua morte a mia insaputa mi ha lasciato la casa, e io puntualmente gliel'ho data alla fondazione, e quindi abbiamo dei ricordi importanti. E siccome sto scrivendo un libro su Santo Marziale, il patrono del mio paese, ma che è anche patrono della Fidelità International, voluto dai delegati al convegno, e quindi ho scritto un libro, sono venuto a conoscenza appunto di questo Torricella Pedigna, e pertanto cercando di scoprire un po' dove si sono sistemate, dove sono emigrate il fulcro delle persone di questo paese, sono venuto a notare che la famiglia Porreca, che è il nome il cognome paterno di Matilde Fabrizio, si erano collegati nel sud di Filadelfia e anche nel New Jersey. E di lì che siamo saliti appunto al fatto che lei veniva da Torricella Pedigna, e quindi abbiamo avuto lo stesso patrono. Una cosa che a me ha toccato veramente il cuore, perché è una paziente da 30 anni, non sapevo nemmeno che venisse da Torricella Pedigna. Una volta morta abbiamo scoperto che avevamo lo stesso protettore patrono, e quindi chissà, la Divina Provvidenza alle volte, caro Attilio, ci fa delle sorprese incredibili. Noi abbiamo voluto molto bene a questa donna, perché l'abbiamo gestita, l'abbiamo aiutata, quindi è stata mia paziente, veniva al mio ufficio, alla mia clinica ogni tre, quattro mesi. E forse chissà, con l'aiuto della Divina Provvidenza siamo stati forse anche un po' partecipi alla sua longevità. Quindi abbiamo fatto un minuto di silenzio per Matilde Fabrizio, che è stata anche una bravissima insegnante di scuola e una preside.
1: Bellissima storia, caro dottore. Mi dispiace, devo chiudere. No? Sì, veramente. Perché si è sintonizzato ora il dottor professore Nestico, che è docente di medicina presso la Thomas Jefferson University di Philadelphia, è conosciuto in tutto il mondo ed è fondatore e presidente emerito di Philitalia International. Noi calabresi, come lo dico sempre, lo dico di vero cuore, siamo lei, dottore, e il vanto di noi calabresi. quindi mi dispiace.
0: Noi siamo orgogliosi di voi, Attilio, per questo lavoro bellissimo che state facendo.
1: Grazie, grazie. Mi dispiace che devo chiudere, ma ci sentiamo domenica prossima alle 5.30 in punto. Intanto tanto segui alla signora Anna e tutta la sua bella famiglia, e le auguro una buona serata.
0: Grazie, okay, saluto a Francesca e un forte abbraccio a Pino.
1: Grazie, grazie dottore, buonasera. Ecco, siamo stati in collegamento con il dottor professore Pasquale Nestico, cardiologo di Filadelfia, il quale per un importante evento, come avete ascoltato, è arrivato un po' in ritardo, e facciamo tanti tanti auguri a quelli, agli studenti, bravissimi studenti che hanno ricevuto la borsa di studio. E ringrazio il giornalista Francesco Mannarino, che ha fatto un bel servizio per noi da Reggio Calabria in occasione del Festival della Cerubetta, e ringrazio gli altri nostri ospiti di oggi, e con l'augurio che questo programma sia stato di vostro gradimento. Qui Attilio Carbone, che vi ringrazio per il vostro gentile ascolto, e vi dà appuntamento domenica prossima, quando ancora una volta dai microfoni della WGBB 1240 EM 95.9 FM porterò a buona altra edizione di Melodie Italiane. Buonasera, buongiorno, buonanotte, dovunque vi troviate.